al pati. Lui tinta pancia, grande sa bugare cu sapana de che mai anu, mai le timbro si udumare con.